0: semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Segnale orario.
2: Sono le 2.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: Skylab 91. Successi di ieri, oggi e domani. Sono le 2:03.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Andiamo bene, proprio bene. No.

Domani inizia l'autunno, anche se effettivamente sembra una sorta di prolungamento dell'estate che almeno da queste parti non ne vuole proprio sapere di andar via. Quanti gradi oggi? All'ombra 27, andiamo bene, come dice la sorellella.

12:37 minuti. Siamo rigorosamente in diretta anche oggi fino alle ore 20. E amici, le famiglie italiane, ahi noi, sono piene di debiti. Nel 2025 il credito a consumo erogato dalle banche e dalle finanziarie alle famiglie consumatrici italiane ha sfiorato i 178 miliardi di euro, pari a 6.657 euro in media per nucleo familiare. In questi dati, elaborati dall'ufficio studi della CGIA di Mestre, non sono conteggiati i mutui per la casa. E infatti, trattandosi di investimenti di lungo periodo fatti per aumentare il proprio patrimonio immobiliare, fanno parte di un capitolo a parte. E quindi ci sono due ragioni principali per quanto riguarda l'indebitamento netto e totale degli italiani, perché da un lato c'è chi ha bisogno di liquidità immediata, magari per fare fronte a spese impreviste o per arrivare

eroso il potere di acquisto degli italiani e per molti stipendi e pensioni sono rimasti sostanzialmente fermi, mentre i prezzi dei beni e servizi sono schizzati alle stelle. Il risultato è che molta gente, in modo particolare la gente del cosiddetto ceto medio, per mantenere lo stesso tenore di vita di prima, si sono trovate costrette a ricorrere

alta, soprattutto se paragonata con gli anni precedenti. Ad esempio, rispetto a 9 anni fa, la cifra è aumentata del 62%, pari a 68 miliardi di euro. Un balzo notevole che dice molto sui cambiamenti nelle

4 milioni di famiglie hanno acceso mutui per l'acquisto di un'abitazione con gli istituti di credito e altre forme di prestiti residuali per 447,5 miliardi di euro, che, se aggiunti al credito al consumo erogato dalle sole banche, restituiscono un debito complessivo di oltre 612 miliardi di euro. Diamo anche dei dati per quanto riguarda le province più indebitate. I dati riferiti al 2025

8.280 euro, Pistoia con 8.168 euro e quest'ultima provincia toscana, insieme a Ravenna, sono le realtà territoriali dove la variazione sull'ultimo anno è stata più, diciamo così, importante, quella più importante del paese. Pensate un po'. Ad ogni modo, dobbiamo anche comunque dirvi che le regioni, no? Dove

per nucleo è stato pari a 7.514 euro. Seguono la Toscana con 7.399 euro, la Sicilia con 7.383 euro,

5.536 euro. Infine il Trentino Alto Adige con 3.824 euro, con un dato nazionale medio che si attesta intorno ai 6.657 euro. Quindi insomma sono dati davvero molto molto particolari, anche se poi effettivamente

e 50, 14:47. Tra poco, amici, parleremo delle famiglie, no? Perché la famiglia alle volte può essere una garanzia. Ve lo racconto dopo. Intanto, dal 1989, una perla della musica house, Simon Harris.

fatto, no, dalla fantasia fervida di uno sceneggiatore, ma in realtà è accaduto veramente. A quanto pare, un tizio che è stato fermato alla guida dell'auto perché è trovato positivo all'alcol test. Ma i guai non sono finiti lì, perché una volta chiamata la cugina per farsi venire a prendere dopo il ritiro della patente, i poliziotti hanno scoperto che anche lei era completamente ubriaca, anzi lo era più di lui.

0: Connello Surace è sempre Black Sunday. Tac!
1: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
2: Tutto per me. Wow.
3: Presidente,
4: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a buttare.
5: Trasmissioncina di spessorino, ma già chiamarle trasmissioncina mi sembra quasi un'offesa, cioè un'offesa alle trasmissioni, quelle vere, quelle reali, quelle tipo quando vado io a parlare. La tua trasmissione è una trasmissioncina come questo governino che ci abbiamo qui, che è uno schifo con tutto questo vecchiume. Non ho mai fatto radio come lei che mi

Ma qui che cosa sono qua? Vediamo, leggiamo. Allora, tu fai parte del popolino, tu sei niente, tu dovresti scomparire, dovresti essere là rintanato.

sono anziano, sono invecchiato alla radio. Oh cari, tra poco, no? Parleremo di una vincita record, perché nella vita la tenacia è del mulo, ma ci vuole davvero grande culo.

vent'anni fa. Detto questo, amici, io non ricordo se ho detto 370 milioni o 370 mila, però la ragazza concorrente alla ruota della fortuna ha vinto oltre 370 mila euro, che comunque sono soldi, 370 mila euro. Ma andiamo con ordine, va? E la ruota della fortuna, in questa nuova veste ormai da qualche anno condotta da Gerry Scotti, che segna un nuovo incredibile record per merito di questa vincita da capogiro firmata da questa ragazza Chiara San Giovanni. E durante la prima parte del quiz la giovane concorrente è riuscita a conquistare un montepremi di oltre

quotata supera i 370.000 euro. Chiara San Giovanni, studentessa di medicina, anni 19, una delle più giovani concorrenti nella storia del programma, si era affermata nel quiz durante la puntata in onda lo scorso 17 settembre, quando aveva vinto all'incirca 36.000 euro. E quindi al suo

Ruota delle Meraviglie ha risolto in maniera corretta tutti e tre i tabelloni, conquistando anche l'automobile in palio. E poi, tra le tre buste disponibili, e qui ci vorrebbe il buon Mike, la 1, la 2 o la 3, tra le tre buste disponibili ha scelto la numero 3, quella contenente il premio massimo di 200.000 euro, che le ha permesso così di arrivare al bottino complessivo della serata pari a 372.900 euro. E per quanto riguarda il programma, si tratta

Il solito malpensante, sarebbe bello magari se facessero vedere, ma chi lo vado a dire? Però sarebbe bello se facessero vedere anche la copia del bonifico. Giusto per esaltare il principio della trasparenza, perché serve quello per essere credibile.

tra affari tuoi e la ruota si vincono milioni di euro. È una bellezza, eh? E poi magari scopri che sotto sotto qualcuno tra Rai e Mediaset deve ricevere 2-3 mesi di stipendio. Sto ipotizzando, la sto buttando lì, però sai com'è? Le magagne ci sono ovunque. Continuiamo, Bedlam Boys.

minuti. Allora, nel cuore di Manhattan, amici, per una forma da 1,5 kg di pane di segale, c'è chi ha speso $60. La cosa assurda è che per comprarlo c'è anche la fila.

cotto con farina di segale biologica austriaca, acqua, sale e tempo. Infatti l'impasto viene fatto fermentare naturalmente per circa 24 ore e poi lasciato riposare prima della

rivedendo io nel 1993 in radio a maneggiare il disco mix, a posizionarlo sul piatto. Mitici Technics 1200.

stazioni ferroviarie? Qua ci vorrebbe una di quelle pernacchie. Secondo una classifica stilata da Consumer Choice Center, associazione internazionale che tutela i consumatori, nelle prime 20 ci sarebbe anche Roma Termini. In cima alla classifica troviamo Zurigo per la sua perfetta efficienza, quindi

massimi di efficienza. Invece le altre stazioni francesi praticamente si piazzano discretamente in classifica, e mentre la Spagna si piazza anche benino con il grande hub madrileno di Puerta de Atocha, Almudena Grandes. Anche Londra è in classifica, nelle ultime 20 ci sono quindi Londra con Victoria e Paddington e la stazione di Cracovia.

90, l'anno di grazia 1996, nell'appuntamento di oggi alle 15:56 i minuti. E allora, chi non ha mai fantasticato di smettere di lavorare e vivere per merito dei

curare il patrimonio. E quindi c'è una ricerca che indica come riferimento una fascia tra 500.000 euro e 1 milione. Una cifra importante, certo, ma non sufficiente automaticamente.

30 anni senza lavorare è un po' riduttivo, no? Ma magari, ecco, pensavo al fatto che la domanda giusta sarebbe un'altra, cioè quanto possiamo noi poveri comuni mortali spendere ogni anno senza bruciare troppo in fretta il patrimonio? Perché

Kenny Thomas con When I Think of You, una voce senza tempo, energiche esibizioni dal vivo negli anni, diversi album in studio e chiaramente una voce davvero pazzesca. Ancora oggi pensate che l'artista

Siamo ripartiti, 9 minuti, una manciata di secondi al di là delle ore 16 di questa bella domenica 20 settembre 2026 nell'Osurace con voi, e tra non molto parleremo

minuti. Allora cari, un modello della famiglia Gemini durante una esercitazione di cybersicurezza condotta qualche mese fa è uscito dall'ambiente di test ed è entrato nel

descriveva un impegno che diventava serio, una situazione in continua evoluzione, no? Qualcosa che si accendeva ed entrava nel vivo dell'azione, no? La cosa si fa, che poi questa canzone, pubblicata nel 1980,

grandissimo, grandissimo. Allora amici, due italiani, l'artista concettuale Maurizio Cattelan e Cecilia Lemani, direttrice della Highline, curatrice della Biennale Arte di Venezia 2022, sono entrati nella prima top 100 delle persone più influenti nel mondo dell'arte. C'è un giornale

in effetti ero rimasto a Michelangelo, Leonardo, Raffaello, Caravaggio. Però è chiaro che magari in tutto questo, secondo me, di artistico ci sarà ben poco. Magari è una gara tra critici d'arte e galleristi, diciamo così, proprio per creare nuovi, secondo loro, grandi nomi. Poi magari al di fuori

nell'appuntamento di oggi, domenica 20 settembre 2026. Attenzione, perché tra poco parleremo di un'altra delle professioni del futuro, a quanto pare, e sembra anche abbastanza proficiente. Via!

certi casi. Via. Annalisa e Madame con Amica nell'appuntamento di oggi, le 16 quasi e 34 minuti. Amici, il sabotatore di matrimoni, eccolo qua, un altro dei mestieri nuovi.

TV e sui social del suo bizzarro lavoro. Per una cifra di 500 euro il professionista si presenta il giorno della cerimonia sull'altare e proprio nel momento del fatidico sì, lo voglio, con tempismo perfetto interrompe tutto dichiarandosi l'amante segreto di uno degli sposi.

colpa. 500 euro, sinceramente, pensando anche alle conseguenze, mi sembrano un po' pochine. Pensando anche a un epilogo quasi quasi ferale, ecco, perché poi non sai mai la reazione dei presenti, ecco, non sai mai dove la cerimonia si svolge, non sai mai.

Orta. Ha completato 27 passaggi su 38, vinto 6 duelli su 11 e chiuso con 5 dribbling riusciti su 9. E la serata è stata

aspettative. E poi peraltro sui social già da qualche giorno circolano dei montaggi con gli errori e le peggiori giocate di Leao. E il momento pesa ancora di più considerate le cifre dell'operazione, perché il Galatasaray ha versato al Milan 38 milioni di euro e garantito

degli ultimi 10 anni, anche se secondo me tecnicamente rimane molto dotato, solo che purtroppo non è supportato dal cervello. Hai il cervello chiuso con dei lucchetti e che te lo dico a fare?

quando ho ripreso a seguire il calcio da qualche anno, non ho mai visto fare alle AU un cross normale da fondo campo come andrebbe fatto. Poi vabbè, per non parlare del suo camminare a dir poco stucchevole. Una carriera di Leao permeata da casini, e guarda un po', arrivano loro, Marrakech e Guepequeño.

proveniva da San Giovanni in Croce, mentre stava effettuando la manovra per entrare nell'area della location dove doveva sposarsi, l'auto si è scontrata con una Suzuki Vitara e l'urto ha fatto uscire la Fiat dalla carreggiata. La vettura è finita nel fossato che costeggia la strada e si è ribaltata. I quattro passeggeri sono stati portati in ospedale per accertamenti, non risultano in gravi condizioni.

0: Yeah. Sono DJ Rodolfo di Radio Balera International e stai ascoltando quello scarto umano di Nello Surace. E adesso via al nuovo disco di Titti Bianchi.
1: Ti mordicchierò per bene da tutte le parti, ti mordicchio.
2: Sono Marco, quello che ti avete sotto. Se gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande.

ricordo che andremo avanti fino alle ore 20. Amici, i vostri messaggi WhatsApp, i vostri SMS WhatsApp al 328 44 66 911 arrivano copiosi quest'oggi. Un bacione alla Surelis che è all'ascolto. Salutiamo anche Alberto, Stefano, un bacione anche alla signora Noemi. E

trovato 2 miliardi di lire nella cassetta di sicurezza dello zio defunto. Vi racconteremo di questa beffa dell'eredità. Ecco, quest'uomo di 51 anni che ha scoperto questo tesoro durante le pratiche per la successione dello zio. Intanto

tornata dopo oltre 16 anni di silenzio musicale. Gabriella Cilmi, una voce roca matura già all'epoca, nonostante avesse solo 16 anni, e adesso è cresciuta, ha superato abbondantemente la trentina, e già all'epoca i critici l'avevano accostata di icone del soul contemporaneo come la compianta Amy Winehouse, Daffy, Adele. Ad ogni modo è tornata Gabriella Cilmi, la sua nuovissima traccia che abbiamo

Allora, cari, 17:18 i minuti, Hanging Around, a parte il titolo del nuovo singolo di Gabriella Cilmi. 2 miliardi di lire nascosti in una cassetta.

utilizzabile. Protagonista di questa storia, tale Stefano, originario di Vicenza, residente a Cuneo, che stava sbrigando le pratiche per la successione dello zio materno, morto senza moglie né figli, quando è andato nella banca in cui il parente custodiva una cassetta di sicurezza. Una volta aperta la sorpresa, banconote in lire di diverso taglio, per un valore

hanno cessato di avere corso legale, lo ricordate, no? Il 28 febbraio del 2002. Per altri 10 anni poi era possibile convertirle in euro. Il termine originario era fissato

posto nella cassetta di sicurezza in denaro utilizzabile. Il 51enne però non sembra intenzionato ad arrendersi, si è rivolto ad un'associazione per valutare le possibili strade legali. Per ora, insomma, questo signore è

Mi nell'aria e quindi vabbè, altra traccia cucita proprio sulle corde vocali potenti e graffianti di Marcella Bella. 17 quasi e 26 i minuti, attenzione amici, tra non molto parleremo di un pensionato che ha lavorato un giorno come comparsa in una serie televisiva.

titolo di rimborso spese. 3 anni dopo quella comparsata, l'istituto ha intimato all'uomo di restituire l'intera pensione percepita nel corso del 2022. 93.150

prestazione lavorativa e la sua incidenza sulle dinamiche occupazionali. Nel caso Alto Atesino, la giudice delle pensioni della Corte dei Conti di Bolzano ha evidenziato le differenze di interpretazione delle parti in causa. Per i legali del pensionato, il lavoro come comparsa andava considerato un'attività meramente occasionale. Per l'INPS, al contrario, si trattava di lavoro subordinato, una condizione ostativa che avrebbe quindi rappresentato un impedimento alla fruizione della pensione per l'intero anno di riferimento. Su questo punto la giudice ha dato in parte ragione all'istituto, riconoscendo la natura subordinata della prestazione e rilevando che il provvedimento di conferimento della pensione imponeva al beneficiario

successivamente definito isolata nel panorama giurisprudenziale, lasciando così al giudice margine per diversa interpretazione. Perciò la giudice ha quindi stabilito che l'attività di comparsa svolta dal pensionato non potesse essere considerata una prestazione capace di alterare il mercato

su base mensile. Ciò significa che il pensionato dovrà restituire solo la mensilità di aprile 2022, il mese in cui aveva effettivamente lavorato sul set. Infine, la giudice ha condannato l'INPS a restituire all'uomo i 3.817 euro trattenuti dal gennaio 2026 fino al momento della presentazione del ricorso, disponendo la compensazione delle spese di lite

93.000 euro di pensione erogata subito in un anno? Vabbè, e alla fine dei conti è chiaro che i funzionari INPS non possono fare finta

La voce caratteristica soul di John Legend, segnando anche una nuova direzione musicale plasmata da quella che è la distintiva produzione esecutiva del mitico Pharrell Williams. Davvero molto molto bello questo nuovo singolo, che è un singolo soul pop di questo John Legend, che nella sua carriera ha vinto praticamente tutto. Dicevamo prodotto da Pharrell, e questo motivo funge da singolo apripista per quello che sarà il prossimo disco in studio.

nella speranza che insomma questa sera il Milan, ecco, mi auguro che il Milan faccia una buona partita e spero anche la mia Juventus, che a breve sarà impegnata contro l'Atalanta, e le due nobili decadute, ecco, ne parleremo chiaramente più tardi.

Attenzione, il calciatore, l'ex calciatore Maxi Lopez, Maxi Lopez ha raccontato per la prima volta alcuni episodi della sua vita privata ai tempi in cui giocava in Russia, svelando particolari che a quanto pare erano rimasti sconosciuti persino a Vandanara, all'epoca sua moglie. E la reazione della showgirl, ma perché la chiamano showgirl? Vabbè, la reazione della showgirl argentina che lasciò Maxi Lopez per Mauro Icardi non si è fatta attendere. Ospite di un programma TV, l'ex attaccante argentino, oggi molto popolare in patria anche per merito delle sue reiterate apparizioni TV, ha ricordato le serate organizzate da un amico ai tempi in cui lui giocava in Russia. Leggo testualmente: avevo un amico che era un grande organizzatore di eventi e posso dire che le sue sono state le feste più stravaganti a cui abbia mai partecipato in vita mia, racconta Maxi Lopez. Lì succedeva di tutto, c'erano anche le dominatrici, c'era di tutto, sia per le donne che per gli uomini. Scendevi sottoterra, entravi e si apriva un mondo incredibile. Tra gli incontri di quel periodo, era l'anno 2008, ce n'è uno che Maxi Lopez ha descritto con particolare dovizia di particolari. Leggo ancora testualmente: le piaceva la violenza e la praticava, raccontato parlando di una donna conosciuta durante una di quelle serate.

graffiare, mi sono tirato indietro. Ovviamente sono parole riferite a un episodio di molti anni fa, ma che subito hanno riaperto un capitolo della lunga e tormentata storia tra Maxi Lopez e Vandanara, perché i due erano ancora sposati quando lui giocava in Russia e la loro relazione poi si sarebbe conclusa tra accuse di infedeltà e una separazione diventata negli anni materia di cronaca e di televisione. Vandanara oggi ha scelto l'ironia per commentare tutto questo, dicendo che chiaramente, vabbè, si è svegliata con la notizia che il suo ex veniva schiaffeggiato nei locali per fare sesso in Russia. E dice: che peccato saperlo troppo tardi, perché anch'io sono brava in quelle cose. Ma roba da matti. Amici miei, vabbè, è chiaro che in Italia non è che siamo messi meglio, eh? Cioè, se pensate che in Italia sia diverso, allora vivete su un altro pianeta e queste cose.

ricordo, magari per quelli che ancora si stupiscono, che per anni Putin partecipava ai bunga bunga del vecchio Silvio. Ma di che cosa stiamo parlando? Va. Come dite? Ah, forse lì in quei sotterranei c'erano anche le procuratrici. Vedi, le procuratrici. Torniamo alla musica. 8 minuti e saranno le ore.

l'arte giapponese del kintsugi, la tecnica artigianale che consiste nel riparare la ceramica frantumata saldando i frammenti con polvere d'oro ed argento. Quindi è chiaro che Elisa usa questa pratica come metafora psicologica ed emotiva, no? Quindi le ferite del passato che devono essere valorizzate come esperienze fondamentali.

agli amici di Radio Antenna Ionica, studio centrale Skylab 91, che trovate al portale skylab91.altervista.org. Queste le emittenti collegate con noi anche oggi. E attenzione, perché tra non molto parleremo di una idea peregrina che arriva da Singapore per incentivare i cittadini a leggere. Chiudiamo quest'altra ora con la novità dei Fastboy, Music Sounds.

per incentivare i cittadini a leggere, Singapore regala soldi, pensa un po', alla gente se si impegna a leggere un libro per almeno un quarto d'ora al giorno, invece che scrollare i social network. Una campagna interessante che cerca di contrastare in tutti i modi l'abitudine di guardare velocemente i social con il fenomeno dello scrolling che ruba tanto tempo alle persone senza che se ne rendano conto, ed è verissima questa cosa. Una campagna organizzata in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Biblioteche di Singapore che andrà avanti fino alla fine del 2026 monitorando le attività di lettura sul sito del governo. I cittadini quindi dovranno registrarsi, accumulare punti che poi verranno riscattati. Ogni sessione di lettura da 15 minuti dà diritto a 20 monete virtuali. Una volta che tu arrivi a 1000 monete, riscatti il premio in denaro. Ovviamente la cifra è simbolica. Per vincere infatti un dollaro di Singapore, che equivale a 70 centesimi di euro, bisognerà

di buoni spesa. Ah, vedi, bravi. Incentivi che quindi funzionano. Anche perché poi nel mondo si leggono sempre meno libri e quindi il governo, nella fattispecie di Singapore, ha deciso di correre ai ripari, quindi promuovendo questa campagna davvero peregrina. 15 minuti al giorno, poi cosa volete che siano? Puoi leggere sul tram, puoi leggere in metro, mentre aspetti la cena alla sera, oppure in pausa pranzo. Sarebbe veramente

per lei. Canzone che dà anche il titolo all'intero lavoro discografico. Dicevamo, davvero molto molto bello, molto ironico, tagliente, pungente. 18 e 16 i minuti. Attenzione cari, a breve parleremo di quello che sta accadendo a Brescia, perché la mancanza di autisti di bus è diventata cronica e per questo motivo Brescia Mobilità, che è la società che gestisce il trasporto pubblico urbano della città, ha scelto di guardare oltre i confini italiani. Ne parliamo tra poco.

concorso nazionale che ha coinvolto oltre 5.000 candidate, pensate, con audizioni a Napoli, Milano, Roma. Ragazze che hanno alle spalle un background di danza, rap, recitazione, freestyle, canto. Sono davvero fenomenali, bravissime. Allora cari, 18 e 20, tra poco più di 10 minuti collegamento con la redazione del Medua News, con il punto sportivo del weekend. A Brescia, amici, dicevamo che la mancanza di auto

Però prima di poter salire sui mezzi e prendere servizio, i 28 selezionati dovranno però completare un percorso di formazione che comprende lo studio intensivo della lingua italiana,

obbligatorio abilitativo che si aggiunge alla patente di guida per chi svolge professionalmente l'attività di autotrasporto di cose o persone. E quindi Brescia Mobilità, come detto, metterà a disposizione di questi 28 nuovi assunti una sistemazione abitativa, quindi alcuni alloggi che l'azienda ha recuperato e reso nuovamente utilizzabili. Sono appartamenti che si trovavano in condizioni di inagibilità e che sono stati sistemati proprio per ospitare i nuovi dipendenti. Una soluzione che punta a risolvere uno dei principali ostacoli per chi decide di trasferirsi a Brescia per lavorare: il costo degli affitti particolari.

300 euro una stanza singola, 200 euro per una doppia, spese comprese, e circa la metà di quanto si trova sul mercato libero, così come specifica il Corriere Brescia. Ad ogni modo, amici,

e magari questi 28 signori si saranno ambientati e andranno via, no? Quindi l'Italia per questi signori sarà solamente un trampolino di lancio per andare altrove. Col risultato, secondo me, che l'azienda avrà speso solamente soldi inutili.

quando invece basterebbe alzare gli stipendi, basterebbe riorganizzare la turnazione di lavoro, no? Per far sì che la gente possa conciliare vita privata e lavoro. Cioè, è questa la fine che faremo? Cioè, pur di non adeguare gli stipendi, andiamo a reclutare gente di altri paesi a prezzi ridotti? Secondo me non è la strada.

Cattivi pensieri, tanta nostalgia legati al pop radiofonico italiano di quel periodo, seconda metà degli anni 90, 1997, con i Cattivi pensieri. E la voce di Cinzia, bella e bionda e anche brava.

corte d'appello di Bologna, prima sezione civile, hanno però dato ragione all'unico erede. Come raccontato al Corriere di Bologna, i giudici hanno disposto una perizia grafologica. Leggo testualmente: ritengo che il testamento

0: Le pizze? Va bene. Allora, 18:34, dovremmo avere, Cavetto permettendo, collegato Giovanni Pirrotta con noi. Buonasera Giovanni.
1: Facciamo la prova, mi senti?
0: Eccolo, ce l'abbiamo. Buonasera carissimo.
1: Buonasera. Juventus in vantaggio, segnaliamolo.
0: Ecco.
1: Mi senti?
0: Sì, ti senti.
1: In vantaggio, ha segnato Chico Consenzao e quindi è muto. E quindi, insomma, intorno alla mezz'ora la Juventus è passata in vantaggio e ha giocato un discreto primo tempo, nulla di trascendentale,
0: sì.
1: Aperto quasi subito da un tiro del redivivo Randall Colomoni, che quindi perlomeno, insomma, ha dato una prima scossa alla squadra, e poi, insomma, con un certo dinamismo che avevamo perso di questo giocatore, ha poi, insomma, aperto una serie di spazi a favore anche dei propri compagni. Quindi per la prima volta, forse dall'inizio del campionato, i difensori avversari sono dovuti occupare di Colomoni, e questo ovviamente ha aperto praterie a sinistra, a destra, a sinistra per Alebegovic, il giovanissimo, ricordiamo che sono 18 anni Alebegovic, e dall'altra parte Chico Consenzao, che infatti l'ha messa dentro. Nulla di trascendentale, una Juventus che tende a saltare il centrocampo, nel quale Douglas Luiz comunque ha cercato di fare qualche geometria un po' più elaborata, talvolta non capito dai compagni. In difesa hanno dormito sonni assolutamente tranquilli sia Lucumì che Brenner, comunque molto attenti, perché comunque l'Atalanta non è rimasta lì, Guardinga, e il neacquisto che sì non ha toccato un pallone fino ad ora, quindi questa è la situazione, fischiatissimo dallo stadio, quell'unica volta forse che ha toccato palla, per cui questa è la situazione.
0: Quindi comunque Giovanni, una Juve che dopo la bella prestazione, vabbè, contro nessuno in Europa League, e dopo
1: sì, non mi ricordo neanche come si chiama la squadra,
0: io l'ho ribattezzata nella stanza 26, NEC, no?
1: Bravo. E quindi quella è per quella fine, però sai, incontri una squadra inesistente, ma la devi battere bene.
0: Certo.
1: La battuta è bene, sonoramente, quindi comunque ti dà un minimo di carica per il campionato, perché la sconfitta con Sassuolo è stata pesantissima.
0: Molto, davvero vergognosa, Vergognosa.
1: Vergognosa, folle, assurda, perché poi alla fine, grazie a un giocatore che tu non hai nemmeno inserito nella lista per l'Europa League, ovvero il buon Zegrova, l'avevi anche riacciuffato due volte, a quel punto devi finirla là, insomma non puoi metterti
0: abbiamo visto contro il Sassuolo una difesa imbarazzante con un centrocampo a due che praticamente non ha retto per nulla, e quindi già comunque domenica scorsa le nostre considerazioni erano ben diverse rispetto ad oggi, ma insomma ormai mettiamo da parte quella sconfitta e si guarda avanti. Chiaramente
1: fa parte della storia di questa squadra, deve comunque insegnarci qualcosa, nel senso che non a noi, ma insomma dovrebbe insegnarlo al tecnico e ai giocatori. Ripeto, non ho visto una Juve trascendentale, perché questo non potrà mai essere,
0: esatto,
1: con i limiti, peraltro la sfortuna si accanisce anche contro la squadra, l'ennesimo giocatore che finirà sotto i ferri, insomma addirittura il secondo portiere, ha fatto anche una bella prestazione, Grabara è finito subito sotto i ferri, quindi c'è anche, devo dire, una sorta di maledizione, allora, diciamocelo pure, questa è una squadra maledetta in tutti i sensi, e non so io come si potrà mai questa maledizione sconfiggere, però insomma la situazione è questa ed è pesante, anche perché poi la Juve avrebbe potuto anche tornare sul mercato per acquistare uno degli svincolati, c'erano portieri anche interessanti svincolati da mettere in porta come secondo sostituto di Vicario, che sta facendo bene, però non lo faranno, saranno costretti a prendere un ragazzotto da mettere in prima squadra, Radu, il portiere del Next Gen, tra l'altro privando le Next Gen del portiere, quindi non è il massimo della vita per loro, di loro devono lottare anche per non retrocedere.
0: Certo,
1: perché non è che la Juve Next Gen non ha la retrocessione, infatti l'anno scorso si parlò per un certo periodo della possibilità che finissero in Serie D. E portare anche in a centrocampo AZ2 da Next Gen, quindi stanno privando la squadra l'Under 23, diciamo così, di giocatori, perché non potendo fare acquisti a causa della UEFA, ricordiamocelo sempre, sono costretti a mettere questi ragazzi. Siamo costretti oggi a giocare con Albegovic, che è sicuramente un talento, anche perché abbiamo visto fare un bel gol in Europa League, no?
0: Sì.
1: Ha 18 anni, noi stiamo giocando con un titolare 18enne, perché? Perché non possiamo fare acquisti e perché ovviamente si è infortunato Higgins, che non è che fosse un veterano, ma aveva qualche anno in più, tutto sommato, quindi parliamo di, ripeto, di un giocatore appena maggiorenne, che adesso è titolare nella Juve. Ora,
0: e allora la titolarità di
1: fosse, di sicuro mi aspetto che oggi giochi, dopo quello che ha fatto la settimana scorsa, insomma un premio nel secondo tempo, credo che Spalletti glielo concederà, anche se devo dire la squadra questa sera mi sembra molto equilibrata, non crollino fisicamente, cosa che accade solitamente. Devo dire che l'Atalanta non sta giocando a un grande ritmo, quindi ci favorisce da questo punto di vista. Quindi a meno che non crollino fisicamente, io tutti questi cambi non credo che Spalletti li farà, sta vincendo 1-0 e la squadra è equilibrata, quindi non lo so, vedremo cosa succederà.
0: E allora tu ci aggiornerai man mano dovesse svilupparsi qualche azione interessante, man mano se dovesse chiaramente cambiare il risultato, sia per segnalare, speriamo di no, un pareggio dell'Atalanta o il raddoppio della Juve. Io volevo farti a proposito una domanda un po' provocatoria. Tu poc'anzi hai citato il fatto che chiaramente la Juve è sotto la lente di ingrandimento, no, per quanto riguarda il fair play finanziario. Ma allora, visto che la situazione della Lazio quasi quasi è pressoché analoga a quella della Juve, ovviamente

0: tale da determinare attualmente il primo posto in classifica insieme alle altre?
1: Vabbè, ma diciamo delle grandi, delle big, la Lazio ha incrociato esclusivamente il Milan, quindi ci andrei molto, mi pare, non vorrei essermi perso qualcosa.
0: Ho capito, però.
1: No, ma io penso che Lazio si trova casualmente, ripeto, tra le prime, questa è la mia opinione, perché non ha incrociato, diciamo, le big. La classifica è cortissima, ricordiamo che la Juve, se dovesse vincere questa partita, vediamo se me la dà aggiornata,
0: raggiungerebbe il Como a 10 punti.
1: Cioè, praticamente ricordiamoci che sarebbe a soli 3 punti dalla testa, e quindi voglio dire, non è che stiamo parlando di una squadra, cioè la classifica è corta, 13 punti ce l'hanno Roma, Inter e Lazio, che hanno tutte già giocato ieri un 2-2 fra Roma e Inter.
0: Dopo ne parliamo.
1: Più tardi sicuramente. C'è la sorpresa Cagliari, esatto. E la sorpresa Frosinone.
0: Esatto, una squadra che gioca a calcio, corre, pressa, si diverte, fa divertire, e oggi l'ha incartata pure al Como di Fabregas.
1: Devo dire che salvare il Frosinone è stato soprattutto un portiere, Palmisani, che continua a fare una serie di parate prodigiose, quindi comincio a pensare che non siano fatti casuali, ma che questo giocatore abbia un certo talento, quindi segniamocelo questo Palmisani, che è stato infatti convocato nell'Under 21, e quindi è un italiano, segniamocelo, perché
0: sì, ha fatto assolutamente.
1: Credo che il Como non meritasse la sconfitta, tutto sommato, però se l'è beccata, perché adesso tutti conoscono il Como, l'affrontano come una grande, l'affrontano con il sangue agli occhi, l'affrontano un po' giocando come dovrebbe giocare il Como, e alla fine va a Frosinone e ci lascia le penne. E questo perché torniamo al discorso che dicevo io, non è squadra sicuramente che possa vincere il campionato, mi sbaglieremo, e quindi adesso che lotta su due fronti diventa difficile mantenere la concentrazione e le energie per tutti e due i fronti, e questo l'avevamo detto già più volte, oggi è andata a Frosinone, ne ha beccate due, se ne va a casa zitti e pipa, ed ha gli stessi punti celebrato con, in questo momento, perché la partita ancora è lunga, della Juventus, ok? Quindi questi discorsi vanno fatti.
0: Certo.
1: Tornando alla Lazio, credo che il buon Gattuso abbia trovato la sua dimensione, cioè credo che sia un buonissimo allenatore che non può allenare la nazionale, questo è ovvio,
0: è chiaro.
1: Anche se l'ha allenato, non può allenare il Milan, anche se l'ha allenato, ma è una buona squadra, una buona provinciale, non me ne vogliono i laziali, anche se sono la squadra della capitale, sono una provinciale, possa dire la sua, e quindi possa tranquillamente portare la Lazio in uno dei primi 6 posti, diciamo, della classifica, ma la posizione che occupa io la trovo assolutamente casuale, occasionale. Poi mi sbaglierò, ma non mi sbaglio, perché comunque poi i valori in campo sono quelli, che gioca con lo spirito gagliardo del proprio allenatore, che comunque certamente ha una grande esperienza anche tattica, avendo militato in squadre importanti, primis naturalmente il Milan, quello glorioso, diciamo così,
0: certo.
1: Anche se l'impero del Milan era comunque una bomba, ha giocato anche in quello che vinceva, e poi è stato allenato alla nazionale, quindi insomma ne sa, né di calcio né mastica, io credo che questa è la sua dimensione. Con questi calciatori, con questo tipo di squadre, potrà fare un buon campionato, ma io ritengo non molto di più, questa è la mia idea. Ammonito che sì, nervoso ovviamente, fischiatissimo, credo che si sia anche pentito della scelta che abbia fatto, però te la devo dire tutta, era un passo dalla Juventus, finito in una Atalanta qualunque, semplicemente per qualche spicciolo in più da dare al suo procuratore. Credo che veramente questi giocatori siano schiavi dei procuratori, ed è uno dei mali del calcio, l'ho già detto più volte, anche se i procuratori si arrabbiano moltissimo in questa cosa qua, perché chiaramente vengono scoperti. Dimmi di cosa vuoi parlare, perché insomma
0: assolutamente, e andando a ritroso, quindi abbiamo fatto riferimento al fatto che questo Como oggi ha subito ancora gol, ha perso per la prima volta, quindi fa Fabregas avrà un bel po' di cose da sistemare durante questa lunga sosta di 3 settimane, quindi tra Frosinone e Como. Per quanto riguarda il Como, oggi non si è salvato nessuno. Andiamo a ritroso e parliamo di questa partita tra Fiorentina e Napoli. Questo Napoli che, insomma,
1: sì, partita interessante, e secondo il mio modesto parere, la cosa da analizzare, io l'ho già detto più volte, è come il buon Max Allegri si inserisce nel contesto napoletano. Se comincerà a capirci qualcosa di quel contesto, comincerà a capirci qualcosa della rosa che ha a disposizione, perché io lo vedo fare dei cambi strani.
0: Però Giovanni, perdonami, se fa questo, se fa quello, qui intanto arriviamo a dicembre.
1: Guarda, la classifica del Napoli è pietosa,
0: appunto.
1: Ma il Napoli è sotto a 7 punti, quindi comunque è una situazione disastrosa. E ripeto, se lui inquadra, io devo dirti il mio parere, se inquadra la squadra, quindi la situazione in cui si trova, si rende conto dove si trova, comincia a capire i giocatori, perché secondo me molti non li ha capiti.
0: Esatto.
1: Io per esempio le formazioni di Allegri sono secondo me discutibili già in partenza. Poi che l'organico del Napoli non sia stupefacente, per carità di Dio, però mi sembra che lui ci stia capendo ben

0: concorrenti, non ha molte giustificazioni. Quindi il Napoli peraltro era in vantaggio, si è fatto anche recuperare da una Fiorentina che comunque da quando è tornato Vanoli è un'altra squadra, dobbiamo anche dirlo. Quindi il pareggio è sicuramente il risultato giusto, non accontenta nessuno delle due, credo accontenti di più comunque la Fiorentina, che bene o male forse aveva altre aspirazioni per questo campionato, ma considerato ciò che è successo l'anno scorso, se anche salvasse tranquillamente sarebbe già un upgrade rispetto a quello che è successo l'anno scorso. Certamente la Fiorentina in questo momento non è salva tranquillamente, però il Napoli è una delle top four in teoria di questo campionato, ma a questo punto dobbiamo dire in teoria, perché se lì il giocattolo si rompe, Allegri non entra in sintonia con lo spogliatoio, con l'ambiente, beh insomma adesso ti dirò che comincia a vederla dura per lui. Ricomincerà per un campionato dopo 3 settimane, l'hai detto tu,
1: sì,
0: quindi
1: esatto.
0: Quest'anno arriva la la sosta più tardi, e quindi ci ha permesso di delinearsi alla classifica in maniera più lineare.
1: Comunque, però, da quel poco,
0: però certo. 3 settimane di sosta significa che comincia un altro campionato.
1: Sì, sì, sì, quindi, assolutamente. Io da quel poco che ho visto una Fiorentina acerba, giovane, però una squadra che, come tu stesso hai detto, con l'avvento di Vanoli ha dimostrato di essere in partita fino all'ultimo. Quindi qui bisogna davvero stare molto attenti, perché comunque è una squadra.
0: Fiorentina non arriverà secondo me tra le prime.
1: No. Al limite potrebbe arrivare miracolosamente in una conferenza, in conference, in una qualificazione in conference.
0: Diciamo che possono tranquillamente salvarsi, e io ripeto, rispetto all'anno scorso ci sarebbe qualcosa. Io credo che giustamente ciascun tifoso vuole di più dalla squadra, pretende e così via. La cosa fondamentale quando tu costruisci una squadra nuova, e questa è una squadra nuova, mettere le basi per il futuro. Ora certamente erano partiti male perché avevano sostituito l'allenatore che l'anno scorso li aveva salvati, mettendo un allenatore inesperto, evidentemente non amato dai calciatori, perché i calciatori amavano.
1: Beh, certo.
0: Quindi hanno salvati l'anno scorso, gli hanno salvato la carriera, diciamo, cioè tutti si sono salvati la carriera lì grazie a Vanoli, e infatti rientra Vanoli, la squadra con maggiore equilibrio, anche se ripeto ci sono stati nuovi testi e qualche cessione clamorosa, come quella di Ken, scusami, piccolo inciso, che comunque oggi è la sua partita di fatto col Como, si è mosso bene, ha tirato anche in porta. Certo Ken ha un problema, che è quello della finalizzazione, nel senso che nelle annate migliori insomma va in doppia cifra, per carità, ma le annate migliori si contano, sono rare, stavo dicendo si contano sulle dita della mano, ma nemmeno. Quindi le sue movimenti li ha fatti, i suoi tiri li ha fatti, ma poi alla fine devo dire anche ci sono state anche parate più clamorose su, per esempio, l'intervento di Nico Paz e di altri giocatori del Como. Ripeto, oggi Palmisani ha salvato il risultato, però segnalo prima che me lo dimentichi, perché questo è un giocatore che sicuramente del quale sentiremo parlare, la seconda punto, l'ala se preferite, Vernazze del Frosinone, così come segnalo anche il giovane Raimondo, punta anche lui dell'Under 21, sempre del Frosinone stesso. Questi sono giocatori, soprattutto Vernazze e Palmisani, che ho già detto il portiere, di cui sentiremo secondo me parlare. Il Como ha giocato bene, secondo me, nonostante abbia preso 2 gol, ma ha giocato con la spocchia di chi si sente ormai
1: non devono farlo,
0: perché ovviamente così rischiano di vanificare.
2: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
0: Seconda la situazione in cui

0: Quindi quando io ti dicevo se questo giocatore lo premi in Nord America qualche qualità deve avere, non può essere da zero gol, era vero. Tu sposti David dalla Juve e questo dovrebbe far fare un po' di domande, in casa Juventus, e lo metti lì e questo direi benissimo.
1: Quindi Giovanni, questione ambientale?
0: Luca dove l'hai messo non ha fatto granché, e tu hai Højlund che non aveva fatto certamente la sua migliore partita, ma non lo puoi levare, perché a quel punto abdichi, vai per l'1-1 e lo conosciamo Allegri, solo che pareggia oggi, pareggia domani, in questo momento come dicevano alcuni tifosi napoletani sembrano immediate retrocessione.
1: Ma scusami, ma ci hai fatto caso al fatto, cioè Amorim, a parte che deve giocare stasera, 8 punti in 4 partite, processo mediatico sì, pazzesco, ma io su Allegri di questi 7 punti in 5 partite non sento tutto questo clamore, ci hai fatto caso?
0: No, perché la piazza di Napoli è meno seguita rispetto ad altre piazze, quindi i giornali comunque sono allegriani, perché comunque è stato allenatore del Milan 2 volte.
1: Ma così non c'è poca...

0: col blog e così via, in questo momento sono inviperiti in primis con Allegri e poi seconda battuta con
1: De Laurentiis.
0: Quindi no, la situazione a Napoli è magmatica. Vorrei chiamare il Vesuvio, insomma, che tra l'altro dorme.

0: caotica in questo, assolutamente non vedo Allegri tranquillo, non vedo la situazione tranquilla, semplicemente il Napoli tra virgolette, non me ne voglia nessuno, è tornato alla sua dimensione, negli ultimi anni era stato qualcosa in più, adesso è un po', però ripeto, adesso ha 3 settimane Allegri per rimettere le cose a posto, per provare un pochettino, ovviamente tra coloro che rimarranno, diversi saranno i nazionali, tra l'altro gli ultimi minuti la giocate con Anguissa che è entrato e si è fortunato subito, quindi erano 10 contro 11, quindi quasi quasi rischiato di perderla, ma solo per questo motivo, per cui comunque vedrai che dopo 3 settimane il Napoli dovrebbe essere una cosa, solo che lui deve cominciare a capire gli uomini che ha a disposizione, i cambi che fa, la squadra che mette in campo è molto strana, te lo devo dire francamente, è molto strana, non mi convince, e quindi credo che lui non abbia ancora ben chiaro il parco giocatori che ha. Se poi consideri che De Bruyne fa errori clamorosi, cioè è un giocatore che ormai è l'ombra di se stesso, e penso diventa davvero complicata per
1: esatto,
0: però complicato ovviamente, io sto parlando per la testa della classifica, e poi faccio un campionato più o meno dignitoso, credo che riesco a fare, non basta i tifosi napoletani, il resto del tifo italiano vedrà il Napoli quinto, sesto, settimo e penserà che più o meno siamo là, cioè, non me ne vogliono i napoletani, negli ultimi anni hanno fatto qualcosa in più, però cioè, la squadra lì dovrebbe andare, cioè le competitor non sono importanti, se tu vai a vedere anche la partita di ieri sera capisci che non è che abbiamo Roma e Inter non siano così stellari da essere così nettamente superiori al Napoli, però lo sono, questo è il discorso.
1: Sicuramente. E giusto per presentare il match di questa sera, l'avvio di stagione del Milan ha evidenziato appunto questa acclarata mancanza di identità tattica, perché comunque contro il Benfica la scelta di Amorim di adottare questo ampio e inatteso turnover ha privato quindi la squadra di certezze, lui ha escluso giocatori come Pulisic, come

0: italianizzato, ma lì c'è qualcosa su.
1: Comunque ha confermato, diciamo così, le fragilità di questa retroguardia che va a concedere gol con estrema facilità sulle marcature in area, e alla fine dei conti comunque molti tifosi che io conosco si sono nettamente anche lamentati, non tanto con la proprietà, perché comunque avrebbe speso oltre 160 milioni in estate, portando il totale delle spese in entrate negli ultimi 4 anni a 606 milioni, e quindi comunque

0: Emilia ha detto che ci voleva del tempo finché Nico Gonzalez e Douglas Lewis potessero essere capiti. Però devo dargli ragione da questo punto di vista, nel senso che noi andiamo a ricostruire delle squadre che vengono da dei disastri tropici, ok? Per cui non ci si può aspettare, io lo so che si chiama Milan, va bene? Però non ci può aspettare dall'oggi al domani che il Milan diventi qualcosa che non è stato l'anno scorso. Tu dovresti cominciare a prendere alcuni giocatori, un allenatore su cui credi e provare a credere in quel progetto fino all'anno. Però ci vuole anche un po', ho citato lo slogan della Juve, anche perché questo discorso dovrebbe valere anche per lui. Ma qual è il discorso? Che ci vuole poi anche un po' di fortuna, un po' di cose che vanno ad assestarsi. Per esempio io ricordo le prime partite del Milan di Sacchi, che erano abbastanza disastrose. Poi tutta una serie di circostanze portarono quel Milan ad esprimersi diversamente, ma Sacchi era lì per essere esonerato. Quindi bisognerebbe aspettare. È chiaro che quando tu hai il blasone del Milan non puoi aspettare. E se proprio vuoi aspettare, devi aspettare da terzo quarto, non certamente da quinto, sesto, settimo, come il rischio di questa squadra quest'anno. Capisci? Ora, la classifica è corta, anche perché è cominciato da poco il campionato, ma non credo che si allungherà molto, visti i valori in campo, perché comunque sia, secondo me, due sono le squadre che stanno impressionando di più, e sono l'Inter e la Roma. L'Inter è anche, secondo me, l'organico migliore della Serie A di gran lunga, anche se non è più la corazzata di un tempo. L'assenza di Calhanoglu, per esempio, ieri ha pesato molto. Con Calhanoglu in campo io non so se l'Inter avrebbe perso, te lo dico francamente, anche perché la Roma gioca un tempo, spara tutto quello che ha, perché comunque il gioco di Gasperini è molto dispendioso, poi lui è costretto a fare un turnover con una panchina che non ha, e quindi alla fine turnover sì, i cambi ci sono, ma poi alla fine nel secondo tempo la Roma non ha fatto nulla, quindi c'è stata, non ti dico solo in campo l'Inter, però insomma un tempo a testa, il risultato è giusto, ma con Calhanoglu in più non so come sarebbe finita. Tra l'altro secondo me l'Inter ieri ci ha creduto anche poco, perché erano sì stanchi, però non ha spinto,
1: diciamo,
0: i minuti di recupero. Devo dire, l'arbitro ieri ha dato solo 3 minuti di recupero, cosa non vedeva in molto tempo. Secondo me l'Inter con qualche minuto di recupero in più, guarda, se tipo cosa ti dico, forse l'avrebbe perfino vinta. Però per me insomma ieri è stata una partita interlocutoria, nel senso che l'Inter rimane la squadra favorita, pareggiata in testa alla classifica, vincerà il campionato, stop. Poi c'è la Roma che farà la sua bella figura, credo più in campionato che non in Champions, nonostante l'allenatore sia un allenatore adatto alle coppe, si diceva. E poi dietro ci può essere chiunque veramente, perché anche il Como, che è quello che gioca tra virgolette meglio, poi alla fine va a Frosinone, ne mette a due e se la torna a casa in silenzio, voglio dire. Quindi lì ci può entrare chiunque, perfino il Milan, visto che parlavamo del Milan, capisci? Quindi quella è la situazione, perfino il Napoli in questo momento dietro, capito? Perché poi alla fine questi sono i valori. Io mi sbaglierò, ma la Lazio di Gattuso non la considero, ma magari mi sbaglio.
1: Comunque dobbiamo dire una cosa, che la partita di ieri sera tra Roma ed Inter è stata l'espressione, secondo me, al momento di quello che può essere il massimo potenziale nel massimo campionato. Si sono affrontate attualmente le due rose più forti, no? Secondo me alla fine, non so in che ordine,
0: la rosa più forte che quella dell'Inter, una rosa ben amalgamata e ben allenata che quella della Roma.
1: Sì.
0: Quindi se tu mi parli dei risultati in campo, sì, sono le due rose più assortite. Se andiamo a vedere però i calciatori,

0: forse sì. Anche è un po' colpa della Roma ieri, che non è rientrata bene nel secondo tempo ed è già la terza volta che ha subito gol.
1: Di Gasperini dispendioso, e quindi fa i cambi, perché ci sono 5 cambi adesso a disposizione, ma non sono all'altezza. E devo dirti la verità, io vedere giocare Dybala è sempre un piacere,
0: assolutamente sì.

0: cui devi cambiare il toner, insomma. Quindi è come c'è il tocchetto di tic di toc, ma ragazzi, cioè, giocano con un giocatore, un ex calciatore.
1: Mi sarei aspettato, Giovanni, mi sarei aspettato qualcosina di più da Malen ieri, anche se poi è stato un po' sfortunato con quel tiro.
0: Malen è un buon giocatore, ragazzi, adesso non è che stiamo parlando di, cioè è Malen, però Malen non sta giocando Malen, cioè la battuta gioca né Malen bene, è lì a 6 gol fatti, qualcosina ha fatto, però sai, incontra una difesa forte come quella dell'Inter e segna, ci sta, poi va a giocare con una squadra più debole, il gol te lo fa perché comunque ha delle notevoli caratteristiche per il campionato italiano. Ricordiamoci che era una riserva, cioè queste cose vanno dette.
1: Sì,
0: poi comunque, anche per Malen, questo che dicevo io, a seconda del contesto in cui ti trovi magari prendi diversamente. Qui a Roma si vede che Pettuccini gli è piaciuto, l'ambiente gli è piaciuto, si sta muovendo bene, lo vedo un po' ingrassato, questo è vero. Ora al di là della mia battuta, sai, ci sono giocatori che tendono e devono stare attenti alle
1: salate, allora, pazze, esatto.
0: Di vita movita romana, insomma,
1: deve stare attento. Allora, prima di lasciarti alla visione del secondo tempo, che credo che già sia cominciato, quindi abbiamo detto di

0: Patata.
1: Tra poco, warm up. Primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
2: Segnale orario.
3: Sono le 7.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Warm up!
1: Warm up! Yeah.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Warm up!
2: Warm up! Yeah. Primi giri!

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata? Warm up.
1: Warm up. Yeah. Primi giri.
2: I New Music Files, più patate.

0: è Radio Patata.
1: Warm up, primi giri su Radio Patata, i New Music Files più patatosi della settimana.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
0: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: disco
1: 80 in condotta.
2: Segnale orario.
3: Sono le 8.
0: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of a nation.
0: Radio Patata. Più sound. Più si ama.

0: patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
2: 80 in condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta. La migliore dance italiana degli anni.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tra poco, Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Il voto amministrativo in Germania non si arresta all'avanzata dell'AfD dopo la vittoria in Sassonia. L'estrema destra stravince anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore ed è prima con il 38% dei voti, seguita dall'SPD al 36%. Crolla invece la CDU, che per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. A Berlino vince la sinistra radicale di Die Linke con il 26%. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, ma conferma che resterà alla guida del governo. Nel pomeriggio atteso un suo discorso. Torniamo in Italia. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Così Giorgia Meloni, parlando ieri dal palco di Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. E poi frecciate alla leader del PD: Ellie, se non hai argomenti contro il governo te li do io sotto banco. Pronta la replica della leader Dem Schlein: pensi ai conti, ponga fine ai suoi fallimenti e ci dica quando si vota. Contro il governo anche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, che dalla Due Giorni Nova di Milano annuncia: quando saremo al governo cambieremo la politica estera, niente riarmo, basta armi all'Ucraina e niente accordi commerciali con Israele. E ieri da Pontida, tradizionale raduno leghista, sfida di Matteo Salvini alla fronda interna dei governatori del nord, che avevano espresso malumori sulla linea del sovranismo, del Carroccio, e che chiedono il ritorno delle istanze dell'autonomia del nord. Il segretario della Lega annuncia a sorpresa la convocazione di un congresso straordinario a ottobre per la scelta dei vertici del partito. Oggi l'Assemblea federale. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio Roberto Mollo, l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti. Mollo si dice disperato e teme, così ha detto, di fare la fine di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, che ha ucciso due ladri e ferito un terzo e che è stato condannato a 14 anni di reclusione. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano, primo giorno di raduno, alle 14 parlerà il CT azzurro, costretto al forfè per una lombalgia cristante, sostituito dal comasco Ricci. Venerdì a Roma, esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Prima della sosta per la nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alla vittoria della Juventus e del Milan. Allo Stadium i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, a San Siro 3-0 al Lecce, dei rossoneri reduci dal flop europeo e ora a meno 2 dalle capoliste Inter, Lazio e Roma. Merita la copertina il Frosinone, 2-0 al Como. Finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
7: Top Italia.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: Radio Patata, una stagione musicale
1: esagerata.
2: Lancio Hit
3: Disco Week.
2: Disco Week, il disco della settimana.

0: Sono le 10 e 5 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Tetto per gli alunni stranieri e divieto di burka in classe, Giorgia Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le norme non sono applicabili, all'attacco le opposizioni che accusano la premier di inseguire Vannacci. La segretaria Demschlein ponga fine ai suoi fallimenti, ci dica quando si vota. A Milano, alla kermesse dei 5 Stelle, Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. In Germania altra vittoria dell'ultradestra, l'AfD avanza anche in Pomerania, crolla la CDU, a Berlino vince la sinistra della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà la guida del governo. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza: tragga le conseguenze, siamo il partito più grande della Germania. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League, oggi a Coverciano. Primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, a più tardi.

hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: Radio Patata, l'unica, inconfondibile patata.
1: Raffica da 10 grandi hit di tutti i tempi.

noi siamo Radio Patata. Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Da Radio Patata, molti big.
2: Molti big.
0: Tre successi.

0: segnale orario.
1: Sono le 11 e 3 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco,
5: Insert Coin.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Juventus e Milan in versione anticrisi tornano a guardare in alto dopo il crollo col Sassuolo, quello altrettanto fragoroso in Europa League col Benfica. Allo Stadium 2-0 all'Atalanta, un gol per tempo, Francisco Conceição, Bremer. A San Siro 3-0 al Lecce, dopo 266 giorni torna il gol Pulisic. A segno anche Rabiot e Moreira per il meno 2 dalla vetta dal trio Inter-Lazio-Roma. Resta nota altamente stonata nella domenica dalle parti di Torino, quando la curva degli ultras bianconeri si è voltata durante il ricordo di Mazzola. Dura la reprimenda di Luciano Spalletti.
8: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività per delle leggende dello sport in generale, in questo caso del calcio, come Scirea, come Baresi, come Mazzola.
7: La faccia bella del calcio resta quella dei gol, delle emozioni, delle storie inattese, come quella del Frosinone capace di travolgere 2-0 il Como, che sogna in grande e raggiunta quota 10 proprio dai ciociari. Appaiati anche alla Juve, mister Albini si schernisce, i complimenti sono soltanto per i giocatori.
9: In questo momento non ho emozioni, ho emozioni per la mia squadra, per i miei calciatori, per il mio staff, quindi queste sono le emozioni che poi tu estendi a tutto il resto, personalmente poco.
7: Nelle altre gare finisce 1-1 Fiorentina Napoli, Parma Genoa 2-1, trema il mister del Grifone di Rossi. E a proposito di Mazzola, Milano da oggi l'ultimo saluto alla leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche e sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta, dall'ex numero 1 Moratti, a Milano in detto il lutto cittadino. Con il Palermo al comando solitario della classifica, merita applausi il Sud Tirol travolgente ieri 4-1 ad Arezzo, vittoria che vale il secondo posto a meno 2 dalla vetta insieme al Mantova, costretto sul 2-2 dal Pisa. Nelle altre gare che hanno completato il quinto turno, successi di Modena e Verona entrambe per 2-1 contro Empoli e Vicenza. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, alle 14 parla il CT Azzurro, costretto al forfè per una lombalgia Cristante, sostituito dal Comasco Ricci. Venerdì a Roma esordio contro il Belgio, a seguire doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e in Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Pallavolo, praticamente una formalità per la nazionale di De Giorgi, che sbriga la pratica Danimarca approdando ai quarti degli europei maschili. A Torino dominio totale degli azzurri, 3-0 in 90 minuti. E mercoledì se la vedranno contro la Finlandia, che ha eliminato la Grecia. Massima attenzione però, rimarca il libero Fabio Balaso.
10: L'importante non sottovalutare mai gli avversari, perché comunque contro l'Italia sappiamo benissimo che vanno tutti a braccio sciolto, quindi dobbiamo essere focalizzati un pallone alla volta. Sarà un'altra partita bella, impegnativa, si alzerà ulteriormente il livello.
7: Basket, dopo Coppa Italia Scudetto, l'Olimpia Milano centra il triplete conquistando per la terza volta di fila la Supercoppa. Nella finale di Tortona il quintetto di Poeta si è imposto 94-87 all'overtime contro Venezia. Venerdì scatta l'Eurolega, sabato e domenica frattempo di Serie A. MotoGP in Austria, primo sigillo di Pedro Acosta su KTM davanti alle due briglie di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Lo spagnolo guadagna punti importanti nella classifica piloti su Marc Marquez, giunto quinto e ora meno 12 dal connazionale. Infine il ciclismo, Filippo Ganna conquista la medaglia d'argento nella prova a cronometro dei mondiali di Montreal. Il trentenne piemontese si deve inchinare al fuoriclasse belga Remco Evenepoel, che c'entra il quarto oro consecutivo. Bronzo al francese Sexas, tra le donne quarta la Longoborghini, oro alla svizzera Rosser. Ed è tutto, a più tardi.
0: Insert Coin, protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you, e la radio la fai tu.

0: Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
1: New Music File.

0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
3: New Music File.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Questa canzone

0: Notte.
1: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.
2: Questa canzone

0: amata, detestata, criticata, esaltata.
1: Radio Power. Power Pick.
2: Segnale orario.
3: Sono le 12 e 5 minuti.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Tra poco,
7: Insert Coin.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati da Nicola De Muro. Queste elezioni sono un disastro, riconosce il cancelliere tedesco Merz, che però ribadisce il no alle richieste di dimissioni dopo un altro pesante flop alle regionali. Avanza ancora l'FD che dopo la Sassonia-Anhalt si impone anche nel Mecklenburg-Pomerania, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento i cristiano-democratici del capo di governo federale. E la CDU perde anche a Berlino, dove invece vince la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, sono le parole della neosindaca in pectore di Berlino, Elif Eralp. Farò la fine del gioielliere Roggero, non dovevo sparare ma ero nel panico, sono le parole piene di angoscia di Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso una banda di ladri nel cortile della propria cascina e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Uno dei malviventi, un 36enne di origini albanesi con precedenti reati contro il patrimonio, è rimasto ucciso mentre i complici sono riusciti a fuggire. Il proprietario, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore. Colpito a Zaporizhzhia un centro commerciale e un istituto scolastico. Lanciati contro l'Ucraina attacchi con 172 droni in totale, di cui 148 sono stati intercettati. Anche Mosca però investita dai raid di droni ucraini, un'ondata tra le più massicce dall'inizio del conflitto, proprio mentre nella capitale russa e nel resto del paese si votava per le elezioni per il rinnovo della Duma. In attesa dei risultati definitivi, Russia Unita, il partito di Putin, avrebbe ottenuto il 50% dei consensi. Milano dà oggi l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Alle 14.45 le esequie si terranno nella Basilica di Sant'Ambrogio, dove sono attese autorità politiche, sportive e tanti tifosi. Il club nerazzurro sarà rappresentato dal presidente Marotta e dall'ex numero 1 Moratti. È tutto, a più tardi.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Nel posticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, il Milan non sbaglia e batte 3-0 il Lecce a San Siro. Decisivo il ritorno dal primo minuto di Pulisic, che segna il gol del vantaggio nel primo tempo e poi ispira la seconda rete nella ripresa prima di lasciare spazio a Moreira, che completa l'opera. Quinto posto, quota 11 punti per i rossoneri dietro a Roma, Inter, Lazio e Cagliari. Vince anche la Juventus, che allo Stadium battuto 2-0 l'Atalanta. Cade invece il Como di Fabregas, battuto con lo stesso risultato dal Frosinone allo Stirpe. Da MotoGP, nel Gran Premio d'Austria, Pedro Acosta spezza il tabù e dopo il record di 15 podi senza vittorie conquista il suo primo successo in top class proprio sulla pista di casa KTM. Il pilota spagnolo si è messo dietro un trio di Aprilia col leader del mondiale Jorge Martin davanti a Marco Bezzecchi e Ayogura. Quinto Marc Marquez è costretto a rimontare dopo un errore. Ora è il tour tra Asia e Australia che partirà a ottobre da Motegi. Torino esulta con la nazionale di pallavolo maschile che liquida la pratica Danimarca e stacca il passo per i quarti di finale degli europei. Il pallavela trascina i ragazzi di Feve De Giorgi che nel giro di un'ora e mezza piazzano il 3-0 per andare avanti nella competizione e continuare a sognare. La partita scivola via in scioltezza, gli azzurri viaggiano in crescendo e lo testimoniano anche i parziali 25-22, 25-16, 25-11. Mercoledì la sfida alla Finlandia con l'Italia che partirà ancora favorita. Il basket è il primo trofeo stagionale, la Supercoppa italiana Valolimpia Milano capace di battere 94-87 una Super Reyer Venezia dopo un tempo supplementare. I campioni d'Italia hanno vinto grazie anche ai 23 punti di Moses Bright e i 17 di Leandro Bolmaro, mentre a Venezia non bastano i 18 di Kyle Wilker e 15 di Jordan Parks. Coach Poeta vince la terza competizione su 3 alla guida dell'Olimpia in Italia. Il ciclismo in chiusura, pronostici rispettati con Remco Evenepoel che domina il cronometro di Montreal ed è campione del mondo nella specialità per la quarta volta consecutiva, un record che nessuno aveva mai ottenuto. Alle sue spalle argento per un immenso Filippo Ganna. Azzurro era partito male ma chiuso in crescendo mettendosi alle spalle il giovane francese Paul Sixa, medaglia di bronzo. Per Pippo è sesto podio mondiale nella prova contro il tempo. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: patata. Come pompa questa radio!
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

0: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Insert Coin. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu.
2: New Music File.

Radio.it. Disco Week. Disco Week, il disco della settimana.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere.
2: Questa canzone

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: New Music File.

Join. Protagonista tu e la tua musica su Radio Patata. Scrivi autore, asterisco, titolo e invia il tuo messaggio al 328 44 66 911. Patata for you. E la radio la fai tu. Questa canzone

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il terremoto elettorale in Germania si allarga ancora, nuovo successo dell'ultradestra in Pomerania. A Berlino invece si impone un altro partito di opposizione e il cancelliere Merz respinge ancora le richieste di dimissioni. Il servizio di Alessandro Cisilin.
2: Queste elezioni sono un disastro, riconosce anche stavolta il cancelliere tedesco Merz, che però dopo un altro pesante flop alle regionali ribadisce il no alle richieste di dimissioni avanzate in particolare dalla leader federale della FD Weidel, che avanza ancora dopo la Sassonia Anhalt si impone anche nel Mecklenburgo Pomerania anteriore, anch'essa in passato parte della Germania Est. L'ultradestra primeggia con circa il 38%, un paio di punti in più dei socialdemocratici, addirittura fuori dal Parlamento del Land i cristiano-democratici del capo del governo federale, in quanto sotto la soglia del 5%. E la CDU perde anche Berlino, dove ora governava, ma dove in questo caso a vincere è la sinistra radicale di Linke, con circa il 25%, oltre 5 punti in più dei cristiano-democratici stessi. Terza in questo caso la FD, anche seppure qui in avanzamento. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi, che invece di propositi di remigrazioni o classi separate per stranieri e disabili predica un salto in avanti nell'integrazione. Quel che lega le due ali estreme è l'opposizione allo stesso governo Merz sul duplice dossier, l'innalzamento delle spese militari e la fornitura di armi pesanti all'Ucraina.
1: E senza citare il voto in Germania o in altri paesi europei, ieri una sorta di preoccupazione sulle sorti della democrazia a livello globale è emersa nelle parole del presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del festival Pordenone Legge.
3: Il contributo recato con la Dissenzio Arena di Pordenone, in un momento in cui emerge a livello globale la tentazione di democrazia illiberale, come se possa essere separata dalla libertà, hanno il merito di riproporre, anche con la testimonianza severa di donne e uomini che hanno pagato di persona, il valore dell'opera di quanti, intellettuali, artisti, dissidenti rispetto a ordinamenti che ignorano i diritti umani, concorrono con la loro libertà di pensiero e di azione al progresso dell'umanità.
1: Il caso del malvivente ucciso in provincia di Cuneo due giorni fa, si dice in preda al rimorso e preoccupato per il possibile lungo calvario giudiziario, Roberto Mollo, il 35enne di Baldissero d'Alba, che nella notte tra sabato e domenica ha sorpreso dei ladri in cortile di casa e ha fatto fuoco con un'arma regolarmente detenuta, uccidendo un 36enne di origini albanesi prima che i complici riuscissero a scappare. Finirò come il gioielliere Roggero, il panico mi ha travolto, ha detto Mollo. L'autotrasportatore, che ha subito avvisato i soccorsi, risponde ora di omicidio a piede libero. Una petroliera è stata colpita da un proiettile mentre era in transito nello stretto di Hormuz, lo ha riferito, senza individuare la provenienza del proiettile, l'organismo britannico che monitora la sicurezza del traffico marittimo nella regione. Ieri, durissimo, Trump: deciderò se e quando spazzare via l'intero Iran, ha detto il capo della Casa Bianca, che solo due giorni fa aveva detto che nello stretto di Hormuz le cose andavano molto bene. Intanto preoccupa il nuovo fronte di guerra che si è aperto in Medio Oriente, quello tra i ribelli yemeniti Houthi e l'Arabia Saudita, un fronte che ha tirato in ballo anche il ruolo italiano, che ha proprie forze militari dislocate in Arabia Saudita. Laura Supino.
4: Non siamo in guerra con l'Italia, ma cosa ci fanno le vostre forze armate in Arabia Saudita? Il monito un po' rassicurante, un po' minaccioso, lanciato dai vertici dei ribelli yemeniti filo-iraniani al nostro governo dopo l'episodio dell'Eurofighter colpito dai guerriglieri Houthi nei giorni scorsi nella base saudita di Taif. La domanda rimbalza ovviamente anche nel dibattito pubblico e politico interno, alimentando dubbi e polemiche come quelli innescate dal Fatto Quotidiano, che ha ipotizzato una missione non autorizzata che ha bypassato Parlamento e Quirinale. Infuriato il governo, secondo il quale si tratta in realtà di una missione risalente al 2014 e da allora sempre coperta da autorizzazione parlamentare. Denominata Inherent Resolve, l'operazione a guida USA aveva funzioni di supporto alle forze irachene impegnate contro l'ISIS, il venir meno della minaccia jihadista e l'acuirsi delle tensioni nel Golfo avrebbero portato a ridislocare le forze presso le basi saudite, compito proteggere gli interessi italiani nell'area, in primis i traffici di petrolio. Non siamo in guerra con nessuno, proteggiamo solo la nostra sicurezza nazionale, hanno hanno detto i ministri Tajani e Crosetto, cui però le opposizioni chiedono ora di rispondere in Parlamento. Troppo diversi, dicono, contorni e compiti della missione rispetto a quelli finora autorizzati.
1: Il basket italiano ricomincia come aveva finito. L'Olimpia Milano conquista la Supercoppa per la terza volta di fila, completando il triplete dopo Coppa Italia e Scudetto. Nella finale di Tortona le scarpette rosse hanno superato 94-87 all'overtime la Reyer Venezia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Tris e triplete, per me pari sono, recita soggetto coach poeta. Gli luccicano gli occhi al coach dell'Olimpia Milano che sotto il cielo di Tortona si sbaciucchia la terza Supercoppa consecutiva. Quanta fatica, ma tutto bene quel che finisce bene per le scarpette rosse che si sbarazzano della Reyer Venezia soltanto all'overtime. 94-87 sul referto. Si merita la palma di migliore della Final Four tal Moses Wright, 43 punti in meno di 24 ore, 14 su 18 da 2, 15 su 21 liberi, 14 rimbalzi e 11 falli subiti nella finale, con la ciliegina sulla torta della difesa sull'ultimo tiro di Watson nei tempi regolamentari. Sconfitti, ma non a testa alta, altissime, lagunari di Spaia, 18 Wiltier, Parks 15. Intanto nel weekend si alza e si pare sul campionato di Serie A, ma prima venerdì si apre l'Eurolega 2026-2027, ore 19:45 la Virtus Bologna ospite dei turchi del Fenerbahce, alle 20:45 l'Olimpia farà visita al Partizan Belgrado.
1: Alle spalle la delusione mondiale, nazionale affidata

Grande, grande musica che scegliamo per la Dance Mania. Vi teniamo in movimento. Ora le prossime tre: Clapham, Come On Be Black, Clubhouse featuring Carl,

0: Selezione musicale archiviata.
1: Questa è Radio Patata.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La Serie A si fa da parte per 3 settimane per lasciare spazio alle nazionali. Gli azzurri si sono radunati ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida in Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibile romanista Brian Cristante, chiamato Samuele Ricci. Questa maxi pausa senza precedenti accorpa in un'unica grande finestra le vecchie soste di settembre e ottobre, portando le nazionali a disputare 4 incontri anziché 2 per ridurre lo stress dei viaggi transoceanici e i disagi del fuso orario ai calciatori. Risultato al di sotto del limite di cut-off, le sostanze stupefacenti, il test effettuato all'ospedale Niguarda su Daniel Maldini, calciatore del Cagliari e della nazionale, che lo scorso weekend a Milano ha provocato un incidente stradale in cui sono rimaste lievemente ferite 5 persone. Gli accertamenti disposti dagli investigatori della polizia locale, che gli hanno ritirato la patente perché positivo all'etilometro, emerge dunque che gli esiti non sono compatibili con la guida in stato di alterazione psicofisica. Yannick Sinner inizia oggi la sua 90ª settimana da numero 1 del ranking ATP, un regno destinato a proseguire per l'azzurro, che manterrà la vetta almeno fino al Masters 1000 di Shanghai, certo dunque di arrivare almeno 93 settimane. Lorenzo Musetti esce invece tra i primi 20 al mondo. Il Cararino lascia la top 10 per la prima volta da luglio 2024. Guadagna 2 posizioni Luciano Darderi, che torna tra i migliori 20, situazione stabile in top 10. Dopo la vittoria dell'Italia contro la Danimarca, oggi si completano gli ottavi di finale degli europei di volley maschili. Alla Pallavela di Torino si giocano Belgio Repubblica Ceca alle 16 e Slovenia Serbia alle 21. Intanto i ragazzi di Fefe Di Giorgi possono già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì alle 21:05 contro la Finlandia. E basket, Maxima Roma annuncia l'ingaggio di Hunter Tyson, che porta nel roster di coach Matteo Cotelli esperienza NBA, fisicità e tiro perimetrale. Nato a Monroe in Carolina del Nord il 13 giugno 2000, Tyson è un'ala di 2,3 metri per 98 kg, capace di unire fisicità, tiro dalla distanza e presenza a rimbalzo, garantendo versatilità nelle posizioni di ala. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Music.
1: Radio Patata.
2: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore.
3: È il movimento di Musical Selection Dance Mania.
0: Musical Selection Dance Mania Rewind.
3: Ecco le prossime: DJ Samuel e Kimco, Te Quiero Mi Amor, DJ Sunny J featuring Mr. Shami, Blame It On The DJ e DJ

0: Music.
1: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco, Gnigno Gnagno Rotation.
2: Segnale orario.
3: Sono le 14.
4: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
6: GRS Week, l'approfondimento. Il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
7: Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Anna Monterubianesi. In questi giorni circa 8 milioni di bambini e ragazzi italiani stanno tornando sui banchi di scuola e come ogni anno sono diverse le novità. Cambiano le regole sulla condotta, arriva il divieto dello smartphone in ogni ordine e grado e debuttano le prime linee guida per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale in classe. Da questo anno scolastico l'AI non è più una sperimentazione isolata, entra stabilmente nella scuola italiana grazie all'AI Act europeo e al decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri per adeguare le regole italiane alla normativa europea. Ma è proprio sull'intelligenza artificiale che si apre una questione delicata, quella del divario digitale. A livello globale l'uso dell'AI tra i minori è già un fenomeno di massa. In Italia, invece, solo un giovane su due tra i 16 e i 19 anni la utilizza, contro una media europea del 66%. E non è solo un problema di competenze, è anche un problema di strutture. Solo 4 edifici scolastici statali su 10 hanno un'aula di informatica. Sono i dati del report di Con i Bambini Open Police e l'allarme è chiaro: se il divario digitale non viene affrontato rischia di alimentare nuove disuguaglianze educative. Ascoltiamo la dottoressa Bisogno Clelia, psicologa responsabile dell'area clinica del progetto Giovamenti.
8: Quando mi si chiede se l'IA possa aiutare i ragazzi, io rispondo: dipende. L'IA rappresenta uno strumento sicuramente straordinario, ma rischia di diventare un rifugio illusorio. Per i giovani c'è il pericolo che lo schermo sostituisca la fatica, la bellezza delle relazioni reali, alimentando la sensazione di non essere abbastanza. Oggi la scuola sta facendo sicuramente grandi sforzi, ma la situazione è ancora molto disomogenea. Non tutti gli istituti, diciamo, hanno le stesse infrastrutture o percorsi di formazione per i docenti, e dove mancano gli strumenti il rischio è quello di amplificare i divari anziché colmarli. La tecnologia sicuramente accelera anche i processi, no? Ma per riattivare la vita di un ragazzo soprattutto in difficoltà, smarrito, disorientato, servono presenza, ascolto e contatto umano. Ecco, una delle missioni di Giovamenti è proprio questa.
7: C'è poi il tema della disabilità. Per l'avvio del nuovo anno scolastico il presidente della FISCE, Vincenzo Falabella, si è rivolto a tutto il mondo della scuola. Agli insegnanti chiede di avere alte aspettative per ogni studente, ai compagni di classe chiede un impegno concreto per una vera inclusione e a chi troppo spesso si trova ancora a rivendicare il proprio diritto a essere parte della scuola, Falabella lascia un pensiero netto. Una scuola davvero inclusiva non fa concessioni agli studenti con disabilità. Il loro posto non va conquistato, è già loro a pieno titolo. Ascoltiamolo.
9: La scuola riparte e deve ripartire da un principio semplice: nessuno studente deve sentirsi un ospite. Alle ragazze e ai ragazzi con disabilità voglio dire con forza: la scuola è vostra, avete diritto non soltanto ad entrare in classe, ma a partecipare, imparare, costruire relazioni, andare in gita, fare sport, sbagliare e immaginare il vostro futuro. L'inclusione non si misura con la dichiarazione di principio, si misura con insegnanti preparati, continuità didattica, assistenza, accessibilità e sostegni adeguati fin dal primo giorno. E soprattutto dobbiamo smettere di parlare dell'alunno del sostegno. Il sostegno è uno strumento della scuola, non un'etichetta da mettere addosso ad uno studente. Una scuola davvero inclusiva è una scuola migliore per tutti.
7: Ma quale sicurezza per le scuole? La scuola italiana resta in perenne ritardo. Pochi e lenti i miglioramenti sull'edilizia e sui servizi. Crescono le certificazioni di sicurezza e aumentano gli interventi di efficientamento energetico, ma resta il divario tra nord, centro, sud e isole. E il PNRR che doveva fare la differenza? Questi i dati del nuovo report Ecosistema Scuola di Legambiente sullo stato di salute delle scuole italiane. Ne parliamo con Claudia Cappelletti, responsabile scuola dell'associazione.
0: La fotografia del 25° rapporto Ecosistema Scuola di Legambiente fotografa uno stato dell'edilizia scolastica che ancora arranca e fa fatica a migliorare. Sicuramente si notano dei passi in avanti, ma quello su cui invece non si riesce ancora a fare dei passi in avanti è sulla questione dei divari tra le varie aree del paese. Vi è innanzitutto un problema anche di necessità di interventi di manutenzione e urgenza abbastanza diffusa. Ancora oggi un edificio scolastico su tre ne necessita, un dato che però nelle zone del sud e nelle isole riguarda un edificio scolastico su due. Questo che cosa ci dice? Che i fondi del PNRR che dovevano essere destinati soprattutto a colmare una serie di divari tra le varie aree del nostro paese, ancora oggi non sono riusciti a raggiungere quello che era il loro obiettivo. E questo lo vediamo anche rispetto alla questione dei fondi che sono stati destinati alle varie aree. È stato rispettato il criterio di assegnare almeno il 40% dei fondi alle regioni del sud e delle isole, tuttavia a fronte di questi fondi destinati noi notiamo come l'entità dei singoli interventi sono molto più significative al nord rispetto al mezzogiorno.
7: Per una scuola più sicura, più inclusiva e più digitale la strada c'è, bisogna solo avere il coraggio di percorrerla. Ed è tutto, per approfondimenti sul sociale www.giornaleradiosociale.it.
1: La tua radio sta suonando.
2: Here we go.
1: Radio Patata. Patata. Nino Gnagno Rotation. Solo su

0: le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori da sole. Avevo sapori da mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.

0: nostro, ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali in Germania. Avanza ancora l'AfD, che dopo la Sassonia-Anhalt è primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, anch'esso in passato parte della Germania Est, dove i cristiano-democratici del capo di governo federale addirittura restano fuori dal Parlamento. E la CDU perde anche a Berlino, dove si impone invece la sinistra radicale di Linke. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Eralp. Resta altissima la tensione nello stretto di Hormuz, dove il traffico è praticamente azzerato, con solo 12 navi transitate nel fine settimana appena trascorso. Un proiettile non identificato ha colpito una petroliera, lievi ferite per due membri dell'equipaggio, a renderlo noto l'ente britannico per le operazioni di commercio marittimo. I Pasdaran invece hanno rivendicato di aver abbattuto un drone militare americano e minacciano, pronti ad impiegare nuove armi e colpire obiettivi mai attaccati se gli USA lanceranno un nuovo attacco contro il paese. Intanto gli Houthi denunciano 28 raid sauditi nelle ultime 24 ore contro diverse città dello Yemen. La coalizione guidata da Riyadh accusa invece il gruppo yemenita di aver lanciato un missile balistico contro la capitale saudita. E sulla minaccia Houthi interviene anche l'alta rappresentante per la politica estera UE. La situazione può evolvere rapidamente in modo imprevedibile. Dobbiamo agire per affrontare questa nuova minaccia, sollecita Callas in una lettera inviata ai ministri della difesa dei 27. Tentato femminicidio ieri sera a Bognanco in Valdossola, dove un 44enne ha coltellato l'ex compagna, una donna di 29 anni, ora ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto ricostruito, i due, che avevano interrotto la relazione da poco, si erano visti per un chiarimento. All'improvviso il 44enne ha colpito la donna con due fendenti in pancia. L'aggressore è stato fermato qualche ora dopo nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. Sull'accaduto indaga la procura di Verbania. Mario Adinolfi è domiciliari dall'8 luglio scorso nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa della scommessa collettiva è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli a Roma. L'aggravamento della misura cautelare è stato eseguito a causa delle ripetute violazioni degli obblighi. Nonostante il divieto assoluto di comunicazione con l'esterno, l'ex parlamentare ha continuato ad utilizzare in modo sistematico i social network. Calcio nuovamente affidata a Roberto Mancini, la nazionale che prepara le gare di Nations League inizia con due forfait, il ritiro a Coverciano. Fermi per problemi fisici Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri dell'Aston Villa. Gli azzurri debutteranno venerdì a Roma contro il Belgio, poi trasferta il 28 settembre e 2 ottobre in Turchia e Francia. Lunedì 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: L'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh, con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Che burrata, nonno? È burrito.
4: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale.

0: riutilizzabili ed ecologiche, le uniche digitali, Colibri Eco, in cartoleria.
1: Su Radio Patata, una stagione musicale
2: esagerata.
3: Nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino, nino

0: Radio Patata, il piacere della buona musica. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata, più sound, più si ama. Tra poco.
1: Segnale orario.
2: Sono le 16.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Euro 8.

0: Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
1: You are listening Europe Chart, the best Europe singles. Euro 1.

0: Radio Patata, sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
1: Ma che esagerati! Basta dire Disco Italia! Disco Italia!

0: orario. Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Giornale Radio News.
4: Bentrovati da Gerardo De Vivo. È il giorno dell'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni. Lutto cittadino e bandiera a mezz'asta a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati i funerali. Centinaia di tifosi nel piazzale antistante, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive all'interno. Il ricordo del presidente dell'Inter, Beppe Marotta.
5: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista ma al mondo in generale di chi è appassionato allo sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene e che dobbiamo obbligatoriamente trasmettere ai nostri giovani, non solo delle giovanili ma tutti coloro i quali poi diventeranno gli uomini del domani, perché in Mazzola si trovano tanti elementi che possono caratterizzare la crescita delle persone, l'umiltà, la cultura del lavoro, il senso di appartenenza, che è un viatico importante per il mondo giovanile che diventeranno appunto gli uomini del domani.
4: Lutto cittadino anche a Vedano all'Ambro, dove risiedeva Mazzola, che sarà sepolto nel cimitero di Monza. Mi unisco al cordoglio di tutta l'Italia sportiva per la scomparsa di un mito come Sandro. Il pensiero di Roberto Mancini in apertura della conferenza stampa a Coverciano nel primo giorno del ritiro della nazionale che prepara il debutto in Nations League. Al via dunque l'avventura bis di Mancini sulla panchina azzurra. Primo step, far dimenticare l'addio alla nazionale di 3 anni fa.
6: Penso che quando un tifoso si sente tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
4: Tra i 34 convocati da Mancini, tanti volti nuovi, ben 9 alla prima chiamata in azzurro. Il CT spiega:
6: ho chiamato giocatori giovani perché penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante per avere una squadra in futuro molto forte, quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
4: Intanto il gruppo ha perso subito 2 pedine, problemi fisici per Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci del Como e Ruggeri della Aston Villa. Venerdì il debutto a Roma contro il Belgio, poi le trasferte con Turchia 28 settembre e Francia il 2 ottobre, il 5 ottobre a Bologna ancora la Turchia. Proseguono i campionati europei maschili di pallavolo. Oggi Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia Serbia completano gli 8 di finale. Da domani i 4 che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Azzurri finora praticamente perfetti nel torneo. 6 vittorie su 6, ultima ieri sulla Danimarca. Gianni De Gaetano.
7: Dal 2011, 8ª edizione consecutiva, l'Italia è tra le migliori 8 nazioni del continente. A Torino al Palavela, commosso nel ricordo di Mazzola, quasi 8.000 tifosi entusiasti si sono spellati le mani, quasi ritmando magicamente l'incedere autoritario degli azzurri. Poco, anzi niente da fare per la Danimarca, regolata in 90 minuti, 3 set, 25-22, 25-16, 25-11 da Michiletti e soci. Al CTF Fede Giorgi il compito di tenere a bada gioia e entusiasmi.
8: È una squadra molto degna. Certo, c'era una differenza con la nostra squadra che abbiamo fatto pesare, ma perché noi l'abbiamo espressa. Secondo me non c'è più niente di facile se non il fatto di giocare con l'intensità e con la qualità che una squadra ha.
7: Mercoledì nei 1/4 sotto con la Finlandia, che si è sbagliata imbarazzata della Grecia. Ci pensa Yuri Romanò a inquadrare la sfida.
9: È una Finlandia tosta, è un'altra partita in cui dovremo pensare alle nostre cose, essere concentrati su ogni palla, perché se non lo facciamo poi si complica tutto.
7: Domani a Sofia i primi due quarti, alle 15 Francia-Romania, alle 18 Polonia-Germania.
4: Ciclismo, dopo l'argento di Filippo Ganna nella cronometro elite vinta dal belga Evenepoel, ai mondiali in corsa a Montreal il giorno delle crono under 23. Nessuna italiana in gara tra le donne. Tra gli uomini, speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Il via alle 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento.

0: La tua radio sta suonando
1: Station by Station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: OTB, only the best.

0: OTB, only the best. Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento, uno via l'altro.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura dopo.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-a.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
2: OTB, only the best.
3: Il pomeriggio, dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.
2: Uno via l'altro.

0: fuso orario.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
5: Giornale Radio News.
6: Una buona serata da Barbara Salandri. Giornalisti in rivolta contro Trump, il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente USA, ha deciso di non coprire più le attività del tycoon dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Oltre alla CNN, la Casa Bianca ha escluso anche MS Now e Politico. Tutte le testate interessate hanno annunciato di aver fatto causa. Non è un attacco alla stampa libera, ma le fake news, ha ribattuto Trump. Il governo tedesco resterà in carica per assicurare il futuro democratico del paese, lo ha ribadito il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito cristiano democratico rimane addirittura fuori dall'assemblea del Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'estrema destra dell'AfD, come è accaduto due settimane fa in Sassonia-Anhalt. E la CDU perde il governo regionale di Berlino, dove si impone la sinistra radicale di Linke. Ma salgono le fibrillazioni anche all'interno del partito di Merz. Ieri sera riunione a porte chiuse tra i governatori regionali. Sull'avanzata delle opposizioni in Germania interviene anche il Cremlino. È dovuta al rifiuto del gas russo, sostiene Peskov. Ancora vittime sul lavoro, un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo, in provincia di Potenza. Ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia è rimasto schiacciato da un macchinario. La procura di Caltanissetta ha aperto un fascicolo a carico di ignoti in merito alla scomparsa delle due sorelle di 12 e 8 anni sparite a San Cataldo venerdì sera, ritrovate sabato pomeriggio in un negozio gestito da una donna cinese che ha rapporti con il padre delle bambine. Si procede per sequestro di persona. Secondo gli inquirenti sono diversi i punti ancora da chiarire. La donna e il padre delle piccole, sentiti dagli inquirenti, avrebbero fornito versioni contrastanti. Le due sorelline intanto sono state trasferite insieme agli altri quattro fratelli in una comunità protetta. Tennis diminuisce il vantaggio nel ranking di Jannik Sinner su Alexander Zverev. L'aggiornamento odierno della classifica mondiale certifica che il tedesco è a meno di 2000 punti dal numero uno del mondo e si avvicinerà ancora di più prima del torneo di Pechino al via il 30 settembre, data fissata per il rientro alle gare dell'azzurro. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
7: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Only the best. Il pomeriggio dalle 17.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: OTB, only the best.
0: Il pomeriggio dalle 17 alle 19, tutti i successi del momento.

0: meteorologia e climatologia.
1: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. Rimonta l'anticiclone, la stagione autunnale ormai prossima al suo ingresso ufficiale, ma nonostante i temporali anche forti è sempre il caldo anomalo a farla da padrona. Giornata di martedì al nord con addensamenti sparsi sui settori di pianura, più soleggiato sulle Alpi. Al centro avremo variabilità lungo l'Adriatico, ma con sole sull'area tirrenica. Anche al sud avremo un po' di variabilità, qualche piovasco temporale più diffuso al pomeriggio, localmente anche intenso, più sole altrove. Temperature in calo lungo l'Adriatico, il resto vedremo ancora temperature stazionarie. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimete.
2: Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle

Radio Patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, nel tuo cuore. Only the best. Only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19. Tutti i successi del momento. Uno tira l'altro.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonna? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora. Qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.
1: Proteggere i libri di scuola è un vero peso. Vai dal tuo cartolaio, ci penserà lui a ricoprire i libri con le copertine Colibri su misura, personalizzabili ed ecologiche, le uniche digitali Colibri Eco in cartoleria.
2: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
3: OTB, only the best.
2: Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento
3: uno via l'altro.
4: Sounds good.

Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. OTB, only the best. Il pomeriggio dalle 17 alle 19 tutti i successi del momento, uno via l'altro.

0: orario.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco.

0: preferita è Radio Patata
1: Pop Chart.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli weekend in auto in famiglia. Tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti. Tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAEG 8,22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: vecchio amaro del capo. Spettacolare ghiacciato.
1: Radio Patata. Scalda la tua giornata.
2: Pop chart.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata.
2: Lancio it.

0: Mario. Sono le 20:02.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché rilassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
5: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura lo scontro fra Donald Trump e le 3 testate giornalistiche alle quali il presidente USA ha vietato l'accesso alla Casa Bianca. Arrivano le contromosse e il pool televisivo decide di non seguire più il presidente USA, che ribatte: non è un attacco alla stampa libera ma alle fake news. Sentiamo Marco Mancini.
6: È ormai guerra aperta tra Donald Trump e la stampa. Ad accendere la miccia è stato lo stesso presidente americano che nei giorni scorsi ha di fatto espulso dalla Casa Bianca CNN, MS Now e Politico. Oggi le 3 testate hanno annunciato l'avvio di una causa legale contro il presidente e 3 dei suoi più stretti collaboratori, palese violazione del primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che include la libertà di stampa tra quelle fondamentali, affermano le testate interessate. E oggi ad alzare ancora di più il livello dello scontro ci ha pensato il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, decidendo di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura. Già oggi il pool non coprirà il presidente nella sua visita a New York in occasione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Non è un attacco alla stampa libera ma alle fake news, le parole di Trump per motivare la decisione di escludere le 3 testate. Già in passato, durante il suo primo mandato, il presidente americano aveva revocato gli accrediti alla CNN.
5: Ora in Germania, dove è il momento dell'analisi dell'ultima tornata delle regionali, che confermano la forte avanzata dell'estrema destra ma anche il successo a Berlino della sinistra radicale di Linke. Il grande sconfitto è il partito del cancelliere Merz, che respinge le reiterate richieste di dimissioni. Ce ne parla Alessandro Cisilin.
7: Un voto drammatico, ma il governo resterà in carica per assicurare il futuro democratico della Germania, ripete il cancelliere Merz all'indomani del nuovo flop elettorale alle regionali. Il suo partito, Cristiano Democratico, rimane addirittura fuori dall'assemblea di Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la più votata è l'AfD, come è accaduto 2 settimane fa in Sassonia-Anhalt. Non sarà comunque l'estrema destra a governare col 38,2% dei voti e l'esplicito no di quasi tutti gli altri a ogni ipotesi di collaborazione. Ci pensa più concretamente Manuela Schwesig, leader locale dell'SPD, seconda a solo un paio di punti di distanza, che qualcuno proietta nella politica nazionale proprio per aver arginato l'AfD e che prospetta un governo coi Verdi e la sinistra radicale della Linke, la quale primeggia a Berlino, spodestando il governo uscente della stessa CDU. Amore e giustizia hanno vinto sull'odio, le parole della neosindaca in pectore Elif Eralp, figlia di sindacalisti turchi e che qualcuno già paragona al sindaco di origine ugandese di New York, Mamdani. E ora salgono le fibrillazioni interne al partito di Merz, riunione in sua assenza tra i governatori regionali della CDU.
5: Sergio Mattarella ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, in provincia di Rieti, a 10 anni dal terremoto del centro Italia. Tutto quello che si acquisisce è libertà, la cultura rende liberi, ha detto il presidente della Repubblica, che poi ha ricordato: la scuola è la più efficace leva di integrazione, crei legami e non ghetti. Non possiamo accettare che il luogo di nascita, la condizione economica, fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Lo ha detto il cardinale Zuppi, presidente della CEI, aprendo il Consiglio Permanente dei Vescovi. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace, ha aggiunto il porporato, riferendosi implicitamente all'annuncio della Premier Meloni di un tetto agli stranieri in classe. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semi libertà libertà Chico Forti, l'imprenditore trentino detenuto nel carcere di Montorio dal maggio 2024, potrà trascorrere fuori dal penitenziario l'intera giornata e rientrare la sera. Condannato negli USA all'ergastolo per la morte di Dale Pike, avvenuta nel 1998 a Miami, Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida. Tragedia a Partinico nel Palermitano, una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. A provocare il decesso sarebbero state le esalazioni provenienti da due cisterne. Le reti per la raccolta delle olive, macerate da un anno, avrebbero prodotto anidride carbonica saturando l'ambiente. Una folla commossa ha reso omaggio oggi a Sandro Mazzola, i cui funerali sono stati celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Cori e applausi all'ingresso e all'uscita del feretro, sul quale era adagiata la maglia dell'Inter numero 8, indossata per 17 stagioni dalla leggenda nerazzurra. Mazzola è stato sepolto nel cimitero di Monza. Calcio, primo giorno di lavoro per l'Italia, che prepara il debutto in Nations League venerdì a Roma contro il Belgio. Ad aprire il ritiro e la sua avventura bis in azzurro, Roberto Mancini in conferenza stampa a Coverciano. Sentiamo Gerardo De Vivo.
8: Da Roberto Mancini a Roberto Mancini. L'Italia riparte dall'ultimo CT che ci ha fatto vincere qualcosa di importante, l'Europeo 2021, ma anche da quello del, per tanti, tradimento dell'estate di 3 anni fa, l'addio all'azzurro per il contratto milionario con l'Arabia Saudita.
9: Penso che quando un tifoso si senta tradito, giustamente si può anche arrabbiare, credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
8: L'obiettivo, se non il sogno, è tornare al mondiale. Il CT sceglie la sua strada.
9: Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante, quindi divertirsi soprattutto, perché nello sport se poi non ti diverti non riesci neanche a raggiungere i risultati.
8: Nel gruppone dei 34 convocati, 9 le new entry, saltate subito due pedine, fermati da problemi fisici, Cristante e Di Marco al loro posto, chiamati Ricci e Ruggeri.
5: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
10: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio, la nazionale si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibili il nerazzurro Di Marco, con Ruggeri chiamato al suo posto, e il romanista Cristante, convocato Ricci. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito. Voglio vincere giocando bene e dominando, ha detto. Bello essere qui, la cosa più bella che possa esserci. Quando un tifoso si sente tradito va riconquistato. E poi ha concluso: riporteremo la nazionale dove merita e poi si tranquillizzeranno tutti. Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. Anche il comune di Vedano all'Ambro, la residenza della leggenda nerazzurra, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Passiamo ai motori. Sul circuito del Red Bull Ring in Austria, la giornata di oggi è stata dedicata ai test per le MotoGP 850 versione 2027 con gomme Pirelli. In pista anche numerosi piloti titolari. Esordio nella classe maggiore per Guevara, che ha vinto ieri in Moto2, e per Agus. Da notare le assenze di Bagnaia, Martin e Quartararo, mentre la KTM ha permesso ad Acosta, prossimo al passaggio in Ducati, di girare, e Morbidelli in pista al posto di Bulega. La presenza di Maverick Vinales in pista può essere un segnale in vista di un suo recupero per Moteghi. Ciclismo, che sorpresa nella prova Under 23 femminile iridata. A vincere è l'australiana Felicity Wilson-Haffenden, che domina i 20,3 km della crono di Montreal, riscattandosi, per così dire, dopo il quarto posto dello scorso anno. Quella volta ci fu la sfida fra Arens e Ostis, ma neerlandese e spagnola non si giocano neanche le medaglie. Shaldonova fuori dal podio per 89 centesimi. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.
11: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.

Let's go.

0: Afternoon.
1: Meteorologia e climatologia.
2: Saluto a tutti i nostri ascoltatori. Rimonta l'anticiclone, la stagione autunnale ormai prossima al suo ingresso ufficiale, ma nonostante i temporali anche forti è sempre il caldo anomalo a farla da padrona. Giornata di martedì al nord con addensamenti sparsi sui settori di pianura, più soleggiato sulle Alpi. Al centro avremo variabilità lungo l'Adriatico, ma con sole sull'area tirrenica. Anche al sud avremo un po' di variabilità, qualche piovasco temporale più diffuso al pomeriggio, localmente anche intenso, più sole altrove. Temperature in calo lungo l'Adriatico, il resto vedremo ancora temperature stazionarie. Tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Attenzione, attenzione, la señal ha sido interceptada. Todo rastro de sentido común fue abducido y reemplazado por la locura extrema.
4: Radio Patata.
0: Let's go. Daniel's Jack presents.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
3: Pronti ragazzi, via! Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari. Un nuovo appuntamento con il DJ Box è praticamente iniziato da un pochetto di secondi. 60 minuti da vivere intensamente con la musica dance degli ultimi 50 anni, come dice la mia bella voce fuori campo. A questo punto direi di non perderci in chiacchiere, anche perché anche quest'oggi abbiamo tanta musica da discoteca di tutti i tempi da regalarvi. Siamo belli ruvidi! Yeah!

Il DJ Box di quest'oggi, amici, lo abbiamo aperto con questo pezzo tutt'altro che leggero, è Play That Funky Music, pezzone di quelli belli robusti della disco degli anni 70. Ma ora, ragazzi, proseguiamo il nostro percorso, perché decennio dopo decennio dovremo arrivare alla parte dedicata all'Afro Time di metà programma, e poi ci sarà la seconda cinquina di pezzi. Il tutto verrà completato con il disco ballato in italiano. Siamo ora nel 1983 per questa bella produzione milanese di Turati e Chieregato. Loro sono i Flex, quelli di Love Team from Flexi Bowl.

dal precedente mix degli anni 80 e per la precisione del 1983 siamo passati a qualcosa degli anni 90 e per la precisione proprio del 1990. Questi erano i superlativi 49ers, creazione del Gianfranco Bortolotti DJ. Move your feet, ragazzi. Ora passiamo agli anni 2000. Qui siamo insieme ai Room 5. Si era nel 2006. Tra poco, ragazzi, dopo il secondo pezzo degli anni 2000, ci sarà l'appuntamento con l'Afro Time di metà programma, dopodiché si passerà alla seconda parte, costituita da altre 5 canzoni e poi il disco ballato in italiano.

0: Quest'oggi a chiudere la nostra prima cinquina di pezzi dance dagli anni 70 fino quasi ai giorni nostri è stato Calvin Harris con Drinking from the Bottle.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: Ed ora ragazzi ci attende l'Afro Time. Dopodiché arriverà anche la seconda parte del

Il giro di boa lo abbiamo già effettuato anche quest'oggi, ormai a nostra disposizione non abbiamo che una ventina di minuti. Nel frattempo abbiamo ospitato anche Karen Young con Hot Shot ed ora Venus, loro si chiamano Bananarama. Nel 1986 uscivano con questa bella cover, un pezzo storico.

Una canzone di quelle che sono indimenticabili perché ci ricordano un'estate degli anni 90. Lei era la bravissima, o è la bravissima, Alexia. L'abbiamo ritrovata con la sua The Summer's Magic alle sue spalle, niente proprio di meno che W, alias Roberto Zanetti, che tante canzoni dance ha realizzato sia negli anni 80 che negli anni 90. Passiamo ad un'altra artista che ci riporta agli anni 90, ma in questo caso la ritroviamo negli anni 2000. Lei si chiama Neja, ci regala questo pezzo molto particolare come ritmica. Vediamo se ve lo ricordate. Qui siamo nei primi anni 2000. Vi ricordo che siete all'ascolto di DJ Box, io sono Marco Mari. Ormai a nostra disposizione non abbiamo tantissimi minuti, ma cercheremo di sfruttare

0: Mi dispiace tagliare questa thank you da DJ Antoine, ma abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, dunque ci attende il disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: Dal 1900, ma che dal 1900? Dal 2016 del DJ Antoine, eccoci tornati indietro di un po' per questo brano che ci riporta addirittura agli anni 80. Lui era un giovanissimo Raff che cinque anni dopo il successo ottenuto con Self Control entra a pieno titolo nella musica leggera italiana con questa sua Ti Pretendo. E su queste note, ragazzi, io Marco Mari ho terminato il mio tempo a disposizione, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi attendo alla prossima proprio facendovi ascoltare un pezzetto di Raff.

0: patata. Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre, sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
1: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: Tra poco, Airplay Dance Chart. I 15 saliscendi più atletici della settimana.
3: Segnale orario.
4: Sono le 22 e un minuto.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.

0: Radio Patata. Questa è la vera forza della radio. Fatti prendere.
1: State ascoltando Airplay Dance Chart.

0: le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Airplay Dance Chart, i 15 saliscendi più atletici della settimana.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play.

0: Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: State ascoltando Airplay Dance Chart.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il Comfort Access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Oh. Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa. Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
3: Però buona sta burrata.
4: Che burrata, nonno? È burrito.
3: Vabbè, burrata, burrito, va bene lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
1: Lino, si dice Old Wild West.
3: E io che ho detto? Old Wild West.
5: Ristora, azione.
6: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
5: Stop, buona la prima.
6: Ma è buona anche la seconda, la terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
7: IVA inclusa.
8: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

arriva in qualunque comune, strada per strada. E con l'app dedicata, monitori in tempo reale lo spostamento dei mezzi. Visita camionvela24.com e contattaci all'800 625 555. Rispondiamo subito.

0: Mario. È mezzanotte e tre minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti rassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
4: Sulla pista musicale corre Tandem Rewind. Tutta la musica pop di ieri e di oggi.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: E tra una song e l'altra, eccoci alla posizione numero 13. Troviamo il nuovissimo lavoro di Fedez, Crisi di Stato. Il nuovo singolo sembra più un lavoro a metà tra il disordine sonoro dello stato sociale e l'euforia esasperata di Dargen D'Amico, suo collega, nell'avventura di X Factor. Numero 13 e i più belli, Fedez, Crisi di Stato. I più belli d'Italia, una selezione musicale curata da Max Martinelli e Isabi DJ. Ogni settimana, sulla tua radio.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tandem Rewind.

0: Orario.
1: È 1:02.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando ma calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Back to back. Back to back.
5: Heavy rotation.
6: Heavy rotation.
7: Heavy rotation.
8: Let's go.
9: Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.